capivano jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi.

кафе кроваты сбалят, рогатцы щемя дальдят, позирова мной, позирова мной. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

L'amore lascia tutto e vieni qui. La vita passa in fretta, sai, non ci possiamo fare niente mai. Amore, vendi tutto e lascia tutto ciò che hai, o portalo con te qui se lo vuoi. Amami, amami, lascia tutto e vieni qui da me. Amami, amami, porta il desiderio che ho di te. Amore, vendi tutto e vieni qui, tanto non resta niente poi un giorno.